0: presto, ponetevi gli occhiali a naso. Ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate star.

0: le mani prudono, lo scanno qua.
1: Non le magnanima di semidei, siete un barone, sì voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi levando obbligo scusarmi fa,

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non è magnanima di semidei, siete un barone, si vuoi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne vado, dico, scusa mi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne vado, dico, scusa mi fa.

Cassian, a te, questo è il momento. Ti scuoti, vien Desdemona. S'è mossa, la saluta e s'avvicina. Or qui si traggo Otello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci accondersene insieme. Ed è s'inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, all'opera.

balena, un lampo di dolor sigillo tuo, balena. Muto sei tu, sospiri, ai t-

0: fratello.
1: Ascolta, le porte dell'asile s'aprono già, vi verranno Filippo e la regina.
0: Elisabetta!

0: amore duol, l'alma mia di son più smuova.
1: Questo maragno do il tuo cor, casca se il danni e simile mor. Troppo le miri, troppo le guardi, pane deliri, fani e bugiardi. Questo maragno do il tuo cor, casca se il danni e simile mor. Questo maragno do il tuo cor, casca se il danni e simile mor.

0: sentisco.
1: Il volgo! Aria, gentiluomo!
0: Franzo!
1: Pezzente!
0: Presta!
1: Il!
0: Mio amore!
1: Oh, io ti ho
0: chi? Tu privete!

sì. Per un dì si collegge e si scherzi, sì. Ma è la vita più rara non è.

stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di Caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse che predicano

Parla! Non so cui tutti erano cortesi amici di anzi e giocondi.

Pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intredifinirebbe col minestrare schiaffi. Tacete, umili siamo e tonne soffra se veda preferire.

Prima li accoppio e poi li collo, li accoppio, li collo, li accoppio, li collo, li accoppio, li collo, li collo.

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: si trova.
1: Non ci vuole.
2: Qua tutti. L'ho trovato.
3: Pace, pace, pace, pace, pace,
0: pace, pace, pace, pace,
2: pace,

questo foglio il vicere d'invia. Un invito all'aranza, e il cielo sonore, e gli rende.

giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. È mezzanotte, mi pan di il mormorio.

0: ci donna diletto e s'accorda nel magico tempo tra la folla dei creduli ognuno s'abbandoni e folleggi con me
1: e s'accorda va lei sospetto
0: ed ognuno
1: i perini che faremo di
0: nuovo abbandoni
1: e prenga il maglianimo bello
0: e folleggi
1: chi nulla paventa per sé
0: con

0: per un dì si collegge e si scherzi, sì. Ma è la vita più rara non è.
1: La protesta.

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor crescita?

0: per salvarti da lor che gelati lassù danno in mira
1: chi son congiurati.
0: Trasvolai nel manto serrato così che m'han preso per un bell'agguato. E tesi tra l'uno proromper l'ho visto

ha scelto l'orma dei passi stretati. Allo scambio di detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Fatti salva calvato la scelta, di fuoco cosa lassi da noi. Ti salvano i popoli vita.

suoi. Fuggiamoci per lei da via, sento l'ora dei passi spietati, lo scambio di denti esecrati, ogni idea svelata da brandì. Innocente sfidato!